Quante sono le cose che non so di te. Tranquillo, non importa. Non capisco cosa pensi quando stai con me.